0: Eco Gas. Preso un cilindro di 20 libri per sci. Paga solamente 27,50 e cambia sacchi per uno completamente yen. Eco Gas, tanti flipposta Nicolás, clap servivo di geluna per giappiarra di 8 ore inta per 5 ore tardi. E già sabra di 8 ore inta di questo sordi per dia. Eco Gas, economico, rapido e confiabile.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
2: 88.9 WO FM.
3: Botaribe frecuencia en 88.9 Boguía FM.

Amici per del Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emisora qui, per seguire ascoltando di radio emisora qui, per sovrare radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores.

0: Ciao Ips, vinti di Augustus, dell'Ituria di Oenes, a recordar San Bernardo Abad, il dottor d'Iglesia. Io me ne avevo detto, ma fuori San Matteo, capitolo 22, mi ha detto, ma versicolo 9 e 3, no, 4 pa 5, 4 pa 5. E ti avvisano lo seguente, Turcos fa cla, vini casamento, ma invitadona no a hasi caso. In parola favorita, invitación, invitación, urbano. Dio sta preparando un banchete de miscelo, una fiesta. Nos turta invita pa e banchete a chi? Anticipo di banchete celestiale, banchete di Eucaristia, una fiesta con Jesus. Jesus presente pa medio di consacrazione in santa comunione. Nos turta chi da invita nei banchete di Eucaristia. È un domenicale, incluso è un diario. Toc tanto gente da busca excuse e da ignorare o rechazar invitación aquí. Apparentemente gente ti costa más importante di hassi. Un gente che non riconosce il valore di Eucaristia ti indigno per partecipare nel banchete celestiale. Come può trattare invitación? È un minimo, è un domenicale. A partecipare nel banchete di Eucaristia, bota busca excuse, bota hania co algun cos, bota más importante co chieda nel presenza di Jesus, di algo más importante co ricevi Jesus mes nel Eucaristia. Satanás di mundo ta su turcos pa alejanos fuor di Dios e ta invitanos pa gozar di banchete nan terrenal. Non cai in trampa di fiesta da un lontano, non da passaggero, non da bacino. L'unico banchetto che ha valore è il celestiale, il suo anticipo dell'Eucaristia, questa che invita diariamente a tua parte del genere. Feliz Dio, Romano.
1: Votate in sintonia di BoFM e Guia Spiritual di Aruba.

Sandu, non sei esattamente anno, sta arrivando 17 minuti, lei fa di ora 17, 7 ore e 17 minuti. Ovviamente non so come sa con alcuni di nostra partecipazione, no? Quello che ti tratta qui. E vi dice un abbo per quello che sta in quanto di qui. Junto con il gruppo di orazione carismatica, il gruppo Cristo sta morto, riunì a tardi, a noci 6 ore 45 per diranti. In lotta riunì nella cappella di Madichi, cappella Cristo Suffriente. Come se 6 ore e 45 con il rezzamento di Rosario, seguì una noce di alabanza, adorazione e anche insegnante.

stanno senza i 24 minuti dopo di ora di scete a chi in studio poco poco gli grandi parti finali del programma a web e giovedì 20 anche

0: Signora.
1: Escucha, Alvin Abisami,
0: Genial.
1: Alvin, la bucout, con la shaba de más de un hobby saco damage, anto que la jala nanca bombando con pa 5 florín,
0: Saco.
1: cemento, saco de cemento, pa 5 florín, pa cabi con Brasil.
0: No, un moco. No, un moco me trae por
1: Entonces, ahora, dice, porque abo está buscando anto, abo está punto pa charti, porque auto e bombo vai de babo.
0: sì, poco poco. Però non si blocchi per me, ho poco che
1: No, mi devi buscare blocchi tra sé, andò. A voi devi buscare. O buscare il cemento per me, dammi. Una sciarpa, sciarpa, tipo 5 punti.
0: per me. Andiamo a vedere che
1: Sì.
0: mi chiede.
1: Damage. Voto bisele con.
0: Mi può poner in aria per
1: Ma vi.
0: sapere. Quando vedi?
1: No, mi non pidi. Mi non pidi, ma con.
0: Ah,
1: E
0: ok.
1: Alvina manda pisame.
0: Può vedere in giro.
1: E dico, insomma, mi un dia mi metti in basso sacco di cemento, sciava, damn it, 5 florini per sacco, punta per sciarati. E dico, mi basta, ma ho vinto.
0: Non sto bene, no, via. Il blocco è top là.
1: Sì.
0: Ben
1: Ok,
0: bene, ben bene.
1: Franci, te vai. Franci, botti in placa, sì?

0: Gustavo, μόρου ντουσι. Τέχνικο τα γιαρίβα. Αγόκι κοτά νουε μπόρε, τα πισάμε μίμια λουγάτα. Καϊέντε, καϊέντε. Εδί κούμι κουπέ και κομπρέσαρ νότα τρά.
1: No, ma non è mai spiegato, comprendo se sta trajando, però è overheat. Passò il lugar, è la vira grande P.
0: Però
1: Comprendo se
0: strano.
1: sta trajando, ma c'è che,
0: Però.
1: comprendo se, ma tocci QR, quando vira caliente, caliente, è
0: Ajá.
1: overheat, è ricevendo demasiado calor.
0: Pero
1: Invece è durando frio, però è ricevendo molto calore, quindi apaga, il compressor apaga, è troppo piccolo, Mimi, è troppo piccolo,
0: mi
1: è
0: da
1: overheat.
0: però uomo mi dà strano, cioè mi devi sentire tutto il tempo e la traja di come vuoi non che trado.
1: Sì, passò a uno, no, passò a uno che è più caliente. E a uno che mi passò, ma llegi, ma llegi, vai vari viaggi in an, e sta, e non sta sin a caliente, a uno che, e macchina sta trajando full, mi sta senti, nunca mi sentì assì, mi sta corre il
0: Però
1: sonido,
0: nunca mai
1: boom.
0: sento bene ma ascoltando.
1: Passo bracco e macchina in turda che ha
0: Sì,
1: messo un coso.
0: un altro
1: E
0: bene
1: sei da lo
0: ascoltando.
1: che vuoi da bisame, vuoi che mendi e lo che ti passa, ta, ora che macchina tambe overheat, e problema ta, nan, si non tambe ta, e come se, e cota con se supla, fa non sa che aere caliente. Ma come de? A uomo, sei mi tapisse, però di con, che ven notin, e che ven, e ta bahana già sei, e diventa calor, calor. E mi tapisse a coño, Sì, mi sa.
0: si ta guata dendia.
1: No, ma mi die, guarda, ma mi die con un termostat e ti sta sacando buon frio. Però che ti passa? Il compressor non ti baja speed nunca. Entonces, il compressor sta overheat. Che me ne sta trajando molto duro per un luogo sin a grande. Va a poner grande in tutto, in el sentido di caliente.
0: Sì.
1: Está demasiado caliente e il compressor sta paga. A via di termostat. E ti appaga, sfetti un rato e ti appaga, e ti appaga di calore, logicamente. Passo il compressore, non sta trajando buon, e ti lugar e buon mese cambia erco.
0: Sì, per mi tavolo bisavo. E archi di
1: Ma
0: con.
1: guai.
0: E te, sì, archi di massimo.
1: Antes stava così, avevo che un erco viejo, un tiki viejo, anto bambisa sina e il compressor, e avevo che il lugar tan tiki caliente e il compressor ti appaga.
0: Ok.
1: E ti appaga, e ti appaga calore.
0: Solamente pa fu, sta caliente,
1: Ajá,
0: sta pa' fu è
1: quieto però.
0: caliente, no? E ta' che in te, no?
1: Sì,
0: Sei
1: è
0: ta'.
1: l'unico coso,
0: Sì,
1: però.
0: pa' fu ta' caliente, sei te cosa? O che ti virano, ho caliente. Ora che ti virano, ho caliente, sì. Però mi
1: Unico
0: ti
1: coso.
0: vista ta' ma inta, no? Ta' di merdia inta. L'unico coso mi ti che era ta' mi tingo il nostro guapo non scambiamo, non posso nada altro.
1: No, no, vos tengo que cambiar de compresa. Yo sé si la daña, cabrón, de tanto se te paga, ¿comprende? Pero ama revisar ayer y el compresa estaba caliente, caliente, caliente. Pasó, está overheat, está overheat.
0: Sí, pero bueno, estaba atrás, ¿no? El compresor.
1: Sí, ahora me llega, estaba atrás, después de un rato, ahora me está casi para ahí,
0: Está
1: me está
0: paga.
1: cogiendo mi tools, él apaga un rato.
0: Ese
1: Pasó, está overheat, el sensor está protegido, para que
0: está
1: vea,
0: lo
1: está
0: cual
1: dañado.
0: con ese está lo cual con auto de bisámico y compresor te paga cada rato.
1: Sí.
0: Dice que el compresor nota que descendí. Ok, na mia me bag se ya no sin guapo no sabía. Va a que te
1: Va,
0: compro un otro ahora. Ok,
1: contempla.
0: está bueno. Mi dico qua di una placa da bim per me.
1: Buonanotte, ci sei
0: Sì,
1: stupendo, Gianni.
0: dopo, Teodoro.
1: Ok, Teodoro.
2: Grazie a voi.
0: Sì, va bene.
2: Il nome di Dio. Quanto sa che si
0: Ora,
2: parte come 10?
0: mi non sa, vuoi sa chi pot, quanto pota comprare?
2: 10.
0: Posso mettere queste basce flur, no?
2: Sì, 10, credo.
0: Lo sa pa' Chico. È buon lo da ta, se vuoi pure comprare mas, non spone di lanti di costo, no?
2: Sicuro, ma vedo sempre lì.
0: Perché mi non avevo scelto lì? Abbonati.
2: No, è come 20 che devo.
0: Ok, compra 20.
2: E
0: Ok.
2: devo. Ho visto un bike e blocchi di bianco. Ma come ti blocchi 6 che può vedere noi? Per badil che muoia, cavolo.
0: Sì, no, ma mi sa.
2: Ok, per se mi sento, ma mi sento un po' lento, per se no.
3: Buongiorno, spero che questo buon e mappa e no experience per il ballo grafente. colo, si no me voy a hacer un ende para ayudarnos a prender la colo. En caso, como esté en la colo, a todo.

imaginavo, né? Prima de domingo, me intercessor, ma avrà passato un camerai, un risonanza, da dottor Wack, mi fulmi lomba in Nackful, ma di onda e pigamento di grafico da visa. Tanto, a mi tu visa conciali, una roba di come vai, tabata, Viene santo, non ti ho detto nulla, non ti ho detto nulla, non ti ho detto nulla, non ti ho detto nulla, perché come ti ho detto nulla, quando ti ho detto nulla, quando ti ho detto nulla, quando ti ho detto nulla, quando ti ho detto nulla, quando ti ho detto nulla, quando ti ho detto nulla, quando ti ho detto nulla, quando ti ho detto nulla, quando ti ho detto nulla, quando ti ho detto nulla, quando ti ho detto nulla, Desde ese año está. Ok, entonces, pero ahorita vos estás vayando a vos esa. Ahora yo ven a que me está de calor, te envía de solo, te envía solo de sal, pero el manejo que sale también. Y te admita, te hace un poquito frío. Ok, pero...

Ok, qualche cosa mi dà, ma più non conosci di casi un po' tanto la prende una colo, però si può tenere una colo cava, ok, si può non tenere una colo, o tu fai questo schema, ti può ne dare un po' l'uovo. No, ma lì, se non tu puoi fare che ne mi vesta, e ne vedo tre, mi te la chiediamo l'uovo, ma te la chiediamo, tu ti spai con questi gusti.

0: chi va a chiedere? Tanto tormentami per pagarmi i miei salari fino in luna? Allora, mi sta terrorizzando ancora, la chi non da chiedere? Ma io chiedo di Alibaba questo 40 ladrona? Allora, mi metto Alibaba, mi metto 40 ladrona. Che pensiamo se è in verde?
1: Carci obtenibile na Citgo Boulevard e Citgo Assoville na valor di 40 florin.
2: Ehi, tiende de nos cas!
3: Tende, signora, ma na pundra no un devo carci d'offer ta.
4: Sabota su vocero? Avel bai como mi PR e bo bise e mes bim pundra mi pe carci.
3: Ok?
1: Como bo PR mi ta anunciabo que da tu me lugar dia 5 de

0: siamo.
1: Questo qua è l'elenco dei mosi classico di Dico Valentino Venosi.
0: Si non ti placa, padone.
2: Un saluto cordiale di vostro amico Robert Jandor e sigite in sintonia con Poggia FM.
3: Poggia FM.

0: 等等。
1: 哎哎哎
0: ，last three last three 把没得了。
1: 哎哎哎
0: ，Sei da Montuno, sì, vada a cantare.

chinina, no dobla bolomba. Cachuta dal, cachuta dal. Ha. Merghi, butta scoudere. Ci aspetta, dai, non sa si chi va. Ciao, arriva, a bo.